Sinando Amaseni akizoni kusala ati Miguel Elizebanga kote ekire na ati kete ungo tere kuzun tene eku apikango singa chala ti tene tongana tene ti botongome akeda wala tenti encouragement kinga da tenti sakwa kinga da tenti awa fangombiti soke monkape fadala pika singa na amolongo sui fanalage si egboli ipika patara.